Buonasera signorina, buonasera. C'è una bella faccia a Napoli sognare, mentre in scena

ci sei la mia disperazione. M'ha detto la nonnina che anche da bambina facevi la smorfiosa, capricciosa, dispettosa. Ormai signorinella, la cicci di papà, tutti ti guardano, parlano, dicono chi se la prenderà. Cicci, cicci, cicci, cicci, tu mi metti nei pasticci con tutti i bisticci per i soliti capricci. La tua bocca tanto bella dal sapor di caramella. Cicci, cicci, cicci, cicci, cicci, troppi baci vuol cercare. Ovunque sei, dovunque vai, per gli occhi tuoi succede un guai. Cicci, cicci, cicci, cicci, cicci, tu mi metti nel...

ben lo sanno, ogni bar che visiteranno, mai di loro si scorderà. Sette whisky qua, venti cherry là, e gli ok si sprecheranno. Boogie, boogie, samballà, da farti strabiliar. In Crosby poi non conta.

se un segreto dolore fa tremar la tua mano, questo tango d'amor fa tremare il mio cuore, violino zigano. Tu che sogni la dolce terra d'Ungheria, suona ancora con tutta l'anima zigana, voglio piangere come te di nostalgia.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: Il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

Questa è Tele Radio 1, 1, 2, 3, la radio tedesca in lingua tedesca con la musica italiana, con questa nuova proposta che abbiamo sentito, Tele Radio 1 Schlagerrakete. Und jetzt gehen wir ins Jahr 1963 zu Drafi Deutscher und seiner Teenie.

0: si dice web radio in tedesco?
1: Teleradio 1. Deine Musik, mein Gusto.

0: Teleradio 1.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai più sogni che risposte come me.

bentornata a casa, vita mia. Siamo di nuovo quei bimbi al mare, che il mondo non è mai riuscito a separare.

0: ancora tu.
1: Non mi sorprende, lo sai.
0: Ancora tu.
1: Ma non dovevamo vederci più.
0: E come stai?

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi hai sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sei brava a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro. Ma tu sei così marcia che non spreco.

0: e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.
1: Teleradio 1.
2: Zeitmaschine, die Geschichte der italienischen Musik.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me, aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo, dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.